re dira re posta re commenta le go ara dishana eupša ke kgopolo ga dina mohola ke le saula ga go la x le o dira go bialo ka ona etla ka di 20 le 21 June tsoga bona gala go mme tui ngwa di setse go vota letsetsa 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba WhatsApp 060 880 0000 go hwetsa tshedimoso ka botlalo molaetša woo lokišetšwa ke IEC.

ke go lebogile ga di tshwane re sa buša re le tamisha go lela gausi mo le ka ba go le thile di tshele le gona ge re le kola mesenya le khono ranta re ke shoka di ranta tshele so metsela le di senta tshele so me shupa ga ba pejale dollar ya United States of America ga ba pejale pound ya Britain re ke shoka di ranta tshe masome pedi tshele di senta tshe masome tshela shupa ga ba pejale euro re ke shoka di ranta tshele so meseswa le di senta tshe masome shupa senyane euro ga ba le re ke shoka dollar e tshele di senta tshele so metsela dollar ga ba le re ke shoka di ranta tshele kholo masome tshela o isha go di senta tshe masome taro o yen ya Japan re le na re nya China re ke shoka di one tshela le di senta tshe masome shupa tlano na re nya India re ke shoka di rupi tshe masome senyane ne le di senta tshe masome tlano tlano ruma ka theko ya di rafia re thoma ka gauta yone re ke shoka di dollar tshe dikete tshe ne magolo taro masome taro tlano platinum ne ile ke shoka di dollar tshe sekete le di ranta tshe magolo shupa masome senyane senyane ounce oli ye tale sa tlotlago ya Brent re ke shoka di dollar tshe masome shupa seswai go isha go di sente tshe masome senyane ne barele ke tsane tshe tshe me baraka re lebogile thobe

aga una fole Nova SA West boy o teng ka gare go gapamtsikela ye nete ke gore ba ibiditse jalo 10 grams e be re sibele tsa jalo go di ntlhagolo tsa ditaba ge re thase ri pagare go tshela irinyela ya botshelela o tlo kwa se ja mole tsa lena o gona gona mo weng o tlang ke a re fe jalo tsa di papa di re tloga ro amogetse go di tlamisa tsa Thobela FM tla ke re dire jalo re kitimele go di ntlhagolo tsa ditaba

0: e se go fela go ipopa ngatana le di tshaba ka moka tjo di hlankela go gore di khone go gola le gona go gatela pele ba dira seo ka lesolo la bona le le botsela go bitsiwa Act for Change le o le bupia go ke mananeo a mmalwa a ne pile go matlafatsa di tshaba tsa selegae gore di khone go atlega Shoprite Community Network ke le lengwe la mananeo a Shoprite a Act for Change mme go tloga ka 2005 Shoprite Community Network if le projecte tsa secha ba tse di kete tse pedi le magolo a mararo dikabelo tse o di ka feta go di milione tse masome pedi tharo go ralala le Afrika borwa batho ba ba laola go le go shoma di projecte tse o tsa secha ba ke bagale ba magwantle mme le kono re na le o mongwe wa bagale bao ke mofenyi wa kgwedi yeo e fitilego gona mo Shoprite Community Network le go thobela FM re ka kwa situmong preschool re na le se sne le se dishi wa railo mo mogaleng ga bjale
1: se sne le ra le tamisha ra la mogela go thobela FM
0: se sne le se sne le ba thwa ka mo la situmong ge le mmona le mmotsho re ra monya ka mo thobela FM go nzwale Eh re le mona le mmotsho re ra mohloka mo thobela FM rata gore re bolele le bona ka go njwa le ke mabapeli tsa Shoprite Community Network ba dule gabotse network e skaya skaya
1: tsweng
0: ya ga go tsere ga matlala e lo re ke situmong se ke se tsebang e lo re ke situmong ke go kwa sokthuka ga reshu ka ba kala di network ka ba kala di tshaba di leng gone o ka khumana network e ba le mogwana gwana wa wa go ntsha ka ga matontsi go me rata go bolela le yena ke mofenyo go di fitileng rata go ka rena bona ba ikwele jwang ge ba humana mpho ya bona go tswa ka kwa ga Shoprite ka le solo le le botsela Shoprite Community Network

0: ke di rata.
1: E re go le felle yona ka tie ngwana.
0: Ka nnete papa.
1: Ka my cashback ya my way. Ke tlo bushetjwa 10% ya di premium jack. Bakeng sa ho se claim mengwaga e mebedi.
0: Okay.
1: Yale, ke tla ba le tjhelete o ke tjegilego. Ya go thagaja ngwanaka. Wena o ne iphelela se wena girl.
0: Papa ka lebura.
1: Oh nana.
2: Batho ba mmagonte, dikoloi tja mmagonte, meputso ya mmagonte. O humana quotation tsena go myway.co.za. My cashback ke kholewa go ditjoletja tja maswane. Mo patela go sa ka wa claim mengwaga e mebedi. Me di tefelo tja di premium tja gago di sa shalla morago. My way ke mo wa simolola wa ditirelo tja ditšhelete wa go se inšora bophelo. Di premium di ya ka risk profile ya gago. O na le dipeelano.
3: Re dula re posta, re commenta le go arabišana. Eupša di kgopolo ga di na mohola. Ke leswao la gago la X leo le dirago bjalo. Ka gona e tla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bonagala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000.

0: ra go botsa gore selo se ke mmino selo se ke musica feliz ge ba musica feliz ra go selo se ke mmino gona ya selo se ke musica feliz ke go share DJ Bullet ana le patlama le featuring Decency selo se ke mmino
1: aha
0: le se metsa ro go tsho iri ya boraro gona ga re tsene ka lapeng la ga go re tsene ka ra ga sfatana ga sa ga go re tsene kae le kae mo ka ba go hotel di tshelana no le matla la ntshirogele gona ke taro ke dilatela gore tlabere le mmogo o se ke wa boa le ka o shisa dialle fileng gona e le se iditse gona fao ka mono studio ma ikutlo ke le somo go di magale some
1: e bile
0: re feletse ke di porompeta ja poela no se
1: wa ba tsona
0: bere bere bere bara bara bara bara bara bara bara
1: hello
0: yeah ka nete dimela o ikwa jwang tshe tshila
1: gona ah man ke witness day collaborate yeah
0: ile ba ri lona le gona galo ye kholo ya hore go ka ba le dipulana fale le fale ke yona witness day ya
1: ba mane le before ile o buletseng ka yona mabane
0: yeah ga nye go hotsa di ruiwa e be lo re di a itshokolla ka ntle fao ya it's sepela le di ruiwa ka ntle fao a re mogeleng le Constance Cody my chief wa go tsari papadi
1: That's right.
0: Okay.
2: Me pan, zuzuzu, zuzuzu.

Ok, cosa che è Kaylee Bowman, Anali Yams, Bar Utando al Peli, Pilafau, e vele Double HP Harambe, che ho nerissa con Tabacha, Iri Yabune, e con la Nola Gaule Matalan Chirurele. Tira la loqua, o di solito c'è una tira.

Combate dei Immaculate. Hammogole Madam Speaker, Unchurele. Mushati wa tsebo le boithabiso.

tola bore mologadim mara re shuma di mara fele le mantsi bonga le khono la bara re le botse ke la lo sumi shupa go di ke a june mo ga kwa ke tepedi le masome pedi tsela ranta shi ga biele e re ke shaka da ranta ke la sumi tsela le di santa ke la sumi se sa ga ba petjwa le dollara ya United States of America ga ba petjwa le ponto ya Britain mo le ba ke le e re ke shwa ka di ranta ke masome pedi te le di santa ke masome tshela tshela ga ba petjwa le euro e re ke shwa ka di ranta ke la sumi se sa le di santa ke masome shupa tlhano euro mo le ba ke le e re ke shwa ka dollara le di santa ke la sumi tlhano dollara ya United States of America e re ke shwa ka di ranta ke le kholo le masome tlhano ga ba petjwa le ya Japan na re nya China dollara ye ya United States of America e re ke shwa ka di yuan ke tsela le masome shupa tlhano mo la ka India dollara e re ke shwa ka di rupee ke masome senyane nne le masome tlhano pedi dithoto tsa Wall Street mo le bakeng le di tala fetse tala morogo go laetša go tlhatlhoga Dow Jones e tlhatlhogile ka percent ya lefela fegelwana nne mo la Nasdaq Composite e tlhatlhogile ka percent ya lefela fegelwana tharo e šoma gabotse mebaraka ya Europa e laeditše go tswakana matswaka bele fela mosegare nakong ya kgwebišano la nna re fotse gabjale bofefe mo la Paris Cake 40 ya France e thogetše tlase ka percent ya lefela fegelwana tee ge e le DAX ya Germany e tlhatlhogile ka percent ya lefela fegelwana tee šoma gabotse mebaraka ya Johannesburg Stock Exchange ke JSE ka boripana e feleleditše e tieletše ge nakana ya mafelelo ya go tswalela mebaraka e lla All Share Index e tlhatlhogile ka percent ya lefela fegelwana tshela go fitlha go dikete tše lekgolo le lesometshela le diranta tše makgolo a mararo le lesometshela Financials di tlhatlhogile ka percent ye tee fegelwana tharo mola Industrials di latlhegetswe ke percente ya lefela fegelwana šupa Top 10 resources di tlhatlhogile ka percente ye tee fegelwana šupa mola dithoto tša meepong le tsona di tieletše ka dipercente tše pedi fegelwana tee re ruma ka theko ya dirafsa re thoma ka gauta kua bulawa yola harara go la Zimbabwe ba e bitša gorite yona e rekišwa ka didollara tše dikete tše nne le diranta tše makgolo a mararo le masometlhanotharo platinum mo lebakeng le e rekišwa ka didollara tše sekete le diranta tše makgolo šupa le disante tše masomeseswai šupa ge e le oli e sa tlhatlhogo ya brand e rekišwa ka didollara tše masomeseswai le disante tše masometharo senyane bareletše ke tšona tša mebaraka mantsi bong a lekgono e lela boraro nna ke Eric Mashao ke nna thobela